e ma non più solema si va a udurire di e a uigno tempo ne vera bene tutti che mara io re budeli vai wan ye po ma non po nyara ban e po gio pilo kuri nya pin ma bo e nango

lasce, mia se mori di java e aeti. Quando ne regna d'uno tutto, mia ti mori di java e aeti. Con che sa udagnando?

0: ipenajiwa mona tem makenda
1: aenda wenya ndare najiwa
0: ipunya saere go mosto jopo
1: asoba de bar
0: ochuna di kisuma miso kanono.

hai wako monika nyamama kata kake polando monito monona teka kiketo era monika nyamama era mama kaparo moni wino pacha kata kikinde wacho monike

ben, non è sempre. Mi mangiava la massa. Mi mangiava la massa. Non sempre peggio a avere. Non sempre peggio a avere. Mi chiamano con la mia lana. A non ti chiamare. Baba na vero ya tolo na vero na erio ko reyo na gerio ko bebi na lebio ko shiri na gaio ko asse ulase abide kanyo kanyo ya ginik

spendi mami, shinte non spendi mami oh. Perché ne amo capendi remo, ne amo capendi remo.